possono non essere minori nel caso in cui, sposando un uomo, la madre della donna da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino, fratello di sua madre. Ma se in seguito è il caso, non è inventato, egli viene adottato dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio del padre, si troverà ancora una volta fratellastro della nuova madre e si può immaginare la complessità dei sentimenti con cui aspetterà la nascita di un bambino che sarà nello stesso tempo suo fratello e suo nipote. In questa situazione ripetuta, punisci i tuoi genitori. Un nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore. E si sa che questo era il caso di Freud.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Radio Stadio trasmette solo roba buona. Radio Stadio trasmette solo roba buona. Hey, oh, Stadio.

0: sempre troppo sguaiati.
1: E io li ho pregati, non siate più sguaiati, così han preso il volo e son rimasto solo. Ma ho il sospetto che c'è qualcosa in me.

Sarf, Lali Galli, poi figuriamoci. Vuole Lali Galli? No, Ed io per paura di perdere il tuo amore mi chiudo in una stanza e sotto con la panza. E allora tu metto, vergogna, ma che capelli che c'hai? Ed io per tre sere insieme al barbiere mi cambio i capelli che adesso sono belli. Ma ho il sospetto che c'è qualcosa in me che a te non...

povertà. Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura. Ricorda proprio Bette Davis, con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. E l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va.

verso l'ultima Thule, sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui.

tu non lo diresti mai, ma era famoso qualche tempo fa per suonare il violino elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa,

dovrebbe di più preoccuparsi di via della povertà. A mezzanotte in punto i poliziotti

lettera l'ho avuta proprio ieri. Mi racconti tutto quel che fai, ma non essere ridicola, non chiedermi come stai. Questa gente di cui mi vai parlando è gente come tutti noi. Non mi sembra che siano mostri.

0: Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato!
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

merde. Oui, Madeleine. E poi la strada inghiotte subito gli amanti. Per piazze e ponti ciascuno se ne va. Da da da da da. E se vuoi laggiù li vedi ancora danzanti, che più che gente sembrano fular. Tutto il meglio è già qui.

0: il re, l'imperatore, il vescovo, persino il cardinale, gli han portato via la casa, il cascinale, le mucche, le galline, le uova, la scatola di cacchi, i dischi di Little Tony, Orietta Berti, il violino, la moglie.
1: E poi cos'è?
0: Un figlio a militare.
2: Oh beh sì, beh, oh beh sì.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale. Sì, ma nel senso del maiale. Ma lui non piangeva, anzi lui ridacchiava.
1: Non era male.
0: No, non era male.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

Loro, ya son muchos loros.

Grazie. Questo prossimo pezzo trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, dirottò una nave tedesca regalandola ai russi che avevano appena fatto la rivoluzione. La portò ad Odessa, i russi fecero una grandissima festa, fecero saltare sia la nave sia i tedeschi, e questo pezzo si chiama La mela di Odessa.

Oh.

Ha ha ha.

Radio Stereo Ghio. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio Stereo.